in antropis anda. Stavrotenda te iperimone pipondiu pilatum che pafonda che tapenda, che anastanda te triti mera catatas grapas, che anel tonda istus uranus, che cater zomenu